non faccio neanche vedere. Come un pedaz se ne va un cacciamoso in Samaria.